0: yote naje zemikari amini aba tina tira gacha ja ko kusime charpa
1: odoto mene yo
0: yase mene na mkae wa mwana yaka
1: bibi bibi ana yumbi
0: wa woni ya mechero eye wishi yawa
1: usukwa na mio
0: ai babu chao
1: Mechia,
0: Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia, Mechia

0: OKFM 101.7.
1: OKFM 101.7.
2: Efira, mi mo Efira. Yes on.
3: Ma chi o Efira. Efira me chi awon yeso.
2: Hey, Efira, en fa se mamsu. What? I ba fa se chi ame. Mo yem no no no.
3: Won so pepe.
2: Hey, oh, wa fi. We die me pese oni Efira beko. Eh, Efira, we die ye kwa sori abo. Efira de. Mo kwa sori.